0: 里边的人听着，我们第一炮是提醒你们，如果你们还不投降，第二炮我一定要打到你们的院子里边去，到时候是死是活就跟我没关系了。
1: 是啊，投降吧，营长。
2: 要投降还不准备白旗去啊？是，
0: 快去！我可放第二炮了啊！田丹，
3: 哥，
0: 怎么
3: 没胆子杀的？
4: 我知道我这不吓唬他们。
5: 瞄准，
6: 预备，
7: 去白金了！他们投降了。
5: 这杨志华真神了，一个弟兄没伤着，愣靠忽悠拿下一个巨点儿。
7: 我是真小瞧他了。
0: 各奔东西，出城！杜学明啊！杜学明啊！
5: 他呀，啊，他前两天接到调令就走了。你跟我说实话，杜学明呢？真走了。他前两天接到调令就走了。
0: 拉出去，毙了。
8: 营长，不行啊，咱有政策，不能枪杀俘虏。
0: 营长，有红军准备消息，带走，都带走，带走。
8: 两个人一排，
0: 两个人一排，排好队，排好队。
8: 快！
0: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！